lo fingo di olo de omi tutto ana tutto tutto la roye tutto ile tutto aye tutto mo ali ku babawo o dunga wo bao chenita che uniwa wala wo che urumila.